mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Non, ma che ho chiesto per fare un film tagliato afghe e afghe degli cosi qua per gli animali cosi io